se non progetto, sono un calcolo. Tu chiudi gli occhi, che ti innamorerai.

0: ma quando? Non so.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: E comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

te, amore, ho parlato alle stelle nelle notti d'estate. Per te, amore, ho sognato tante volte ad occhi aperti. Ma se ora mi specchio nel buio, mi accorgo di essere solo.